sua pelle nera risplende. E una parte più e meno altrove, nelle cerchie più della sua luce prende. Fui io e vi dico.

voglia di colui che tutto muove. L'universo penetra, le splende, e una parte più e meno altrove, nel cielo che più della sua luce crea.